0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: I'm on the move.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: Made a six-figure deal, should have asked

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È morto Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri a Roma 1960, aveva 87 anni. Il CONI lo ricorda come un'indiscutibile icona del movimento olimpico. Il presidente Luciano Buonfiglio ha disposto le bandiere a mezz'asta al Foro Italico e un minuto di silenzio nelle competizioni dei prossimi giorni. Berruti fu il primo europeo a conquistare l'oro olimpico nei 200 metri e primatista mondiale della specialità dal 1960 al 1963. Tra i messaggi di cordoglio anche quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello di Marcel Jacobs, che ha definito la sua leggerezza nella corsa un modello per i velocisti. L'Italia manterrà fino al 15 di agosto la sospensione di Schengen per aerei e navi provenienti dalla Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha spiegato che il rischio terrorismo e quello dell'immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Roma è pronta a ripristinare la situazione precedente quando l'emergenza sarà rientrata, mentre Tajani ha definito inaccettabile la decisione spagnola di introdurre misure analoghe sui passeggeri provenienti dall'Italia. Sul fronte dei rimpatri, intanto, la Germania vuole applicare le nuove regole del patto europeo su migrazione e asilo, chiedendo all'Italia di riprendere i richiedenti asilo che avrebbero dovuto presentare domanda nel nostro paese. Passiamo agli esteri. Israele respinge il documento in 15 punti del Board of Peace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti. Benjamin Netanyahu ha ribadito che l'esercito non si ritirerà dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato e ha escluso, finché resterà premier, la nascita di uno stato palestinese. Hamas ha invece confermato il proprio sostegno al piano, chiedendo ai mediatori di impedirne eventuali violazioni. Sul fronte iraniano, Netanyahu ha dichiarato che Teheran non avrà mai armi nucleari con o senza accordo. Secondo Channel 13, Israele starebbe valutando la possibilità di attacchi unilaterali contro l'Iran. In chiusura al tennis, Jannik Sinner salterà anche il Masters 1000 di Cincinnati dopo aver rinunciato a Montreal. Il numero uno al mondo ha spiegato di avere ancora problemi al ginocchio destro, di non essere pronto per tornare a gareggiare. Sono molto deluso di non poter giocare a Cincinnati, ha detto Sinner, che ora punta a preparare gli US Open al via il 30 agosto. L'azzurro arriverà a New York senza aver disputato partite sul cemento, come già accaduto prima del trionfo a Wimbledon. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il pappataccio, un nemico della salute animale. Il pappataccio, il cui nome scientifico è Phlebotomo, è simile ad una piccola zanzara di colore giallo-marrone pallido, coperto da una fitta peluria. Il suo volo è silenzioso, si avvicina alla preda in silenzio e pappa tacendo, da cui il nome comune di pappataccio. Sono le femmine a pungere per effettuare il pasto di sangue, mentre i maschi si nutrono di sostanze zuccherine di origine vegetale. Le femmine necessitano delle proteine presenti nel sangue per produrre e deporre le uova. L'attività dei pappataci è esclusivamente crepuscolare notturna e alle nostre latitudini limitata ai periodi dell'anno più caldi. La distribuzione di questo insetto, amante del caldo, è di norma limitata a zone di pianura e collinari. I pappataci possono trasmettere la leishmaniosi, per cui è opportuno agire nei loro confronti attuando un'adeguata azione profilattica ricorrendo all'uso di specifici prodotti ad azione repellente.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Arriva un nuovo cucciolo in casa. Suggerimenti. L'arrivo di un quattro zampe in casa è un'esperienza emozionante che coinvolge tutta la famiglia e la vita quotidiana. Questa scelta deve essere fatta con la consapevolezza che un cucciolo merita tutte le nostre attenzioni per crescere in salute ed essere educato correttamente. Una cosa importante è l'allestimento dello spazio che destineremo al nostro cucciolo, il luogo tutto suo in cui potrà rilassarsi e prendere confidenza col resto della casa. Scegliamo una morbida cuccia che lo coccoli e lo aiuti ad abituarsi al nuovo ambiente. Nei primi giorni potrebbe essere utile l'uso di un recinto, soprattutto se in casa ad accoglierlo vi sono anche altri animali. Ciò gli aiuterà a capire che il nuovo arrivato non è una minaccia e potranno gradualmente abituarsi a questo nuovo amico. L'alimentazione è un altro tema rilevante, in quanto una nutrizione corretta li aiuterà a crescere sani e forti. Un consiglio è quello di mantenere per i primi periodi l'alimento utilizzato dall'allevatore. Gradualmente, e su suggerimento del veterinario che consiglierà l'alimento più adatto, si potrà mescolare un po' del nuovo cibo a quello offerto in precedenza, incrementando via via le dosi. Abituare un cucciolo a fare i propri bisogni nel luogo da noi stabilito non è un'impresa impossibile. Inizialmente è utile portarlo fuori per una breve passeggiata 3 o 4 volte al giorno e premiarlo, magari con un piccolo snack, quando fa i suoi bisognini all'esterno. Capirà che quella è la cosa giusta da fare. In casa serviranno tappetini igienici. Aiutiamoli anche con degli attrattivi, studiati per educare il cucciolo a sporcare nel luogo prescelto. Basterà qualche goccia di prodotto sul tappetino per far sì che il cagnolino sia stimolato a fare i propri bisogni proprio lì. Il cucciolo ha tanta voglia di giocare. È bene scegliere giochi resistenti che non abbiano piccole parti staccabili che potrebbero essere ingerite. È importante inoltre ritagliarci ogni giorno un momento per giocare con lui. Il bagnetto al nostro piccolo amico rappresenta un momento importante per la sua salute. Con le dovute attenzioni, il cucciolo si può lavare già dal secondo mese di vita. È bene che la stanza scelta per il bagno sia riscaldata. Una volta completato il lavaggio, è fondamentale che il nostro piccolo sia asciugato alla perfezione, prima con un asciugamano e poi col phon. Ricordiamo in ultimo che un ingrediente fondamentale per rendere speciale ogni momento condiviso col nostro amico sarà l'amore che gli daremo e che lui sicuramente saprà ricompensare.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Israele respinge il documento in 15 punti del Board of Peace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti. Benjamin Netanyahu ha ribadito che l'esercito non si ritirerà dalla striscia di Gaza finché Hamas non sarà disarmato e ha escluso, finché resterà premier, la nascita di uno Stato palestinese. Hamas ha invece confermato il proprio sostegno al piano, chiedendo ai mediatori di impedirne eventuali violazioni. Sul fronte iraniano, Netanyahu ha dichiarato che Teheran non avrà mai armi nucleari con o senza accordo. Secondo Channel 13, Israele starebbe inoltre valutando la possibilità di attacchi unilaterali contro l'Iran. L'Italia manterrà fino al 15 agosto la sospensione di Schengen per aerei e navi provenienti dalla Spagna. Il ministro degli esteri Tajani ha spiegato che il rischio terrorismo e quello dell'immigrazione clandestina non possono essere sottovalutati. Roma è pronta a ripristinare la situazione precedente quando l'emergenza sarà rientrata, mentre Tajani ha definito inaccettabile la decisione spagnola di introdurre misure analoghe sui passeggeri provenienti dall'Italia. Sul fronte dei rimpatri, intanto, la Germania vuole applicare le nuove regole del patto europeo su migrazione e asilo, chiedendo all'Italia di riprendere i richiedenti asilo che avrebbero dovuto presentare domanda nel nostro paese. Addio Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri a Roma 1960. L'olimpionico piemontese è morto ieri a 87 anni. Fu il primo europeo a conquistare l'oro olimpico nei 200 metri e primatista mondiale della specialità dal 1960 al 63. Il presidente del CONI Buonfiglio ha disposto le bandiere a mezz'asta al Foro Italico e un minuto di silenzio nelle competizioni dei prossimi giorni. Tennis, dopo aver rinunciato a Montreal, Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno al mondo ha spiegato di avere ancora problemi al ginocchio destro e di non essere pronto per tornare a gareggiare. Sinner ora punta a preparare gli US Open al via il 30 agosto. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: you.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Gli Stati Uniti non sono preoccupati dalle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu contro il piano di Donald Trump per Gaza, secondo quanto riferito ad Axios da un funzionario statunitense. Poche ore prima Netanyahu aveva annunciato che Israele non avrebbe ritirato le truppe dalla striscia finché Hamas non fosse stata disarmata, prendendo le distanze dal documento americano in 15 punti. Il funzionario ha spiegato che Washington comprende le esigenze politiche del premier israeliano. La posizione di Netanyahu è legata anche alle pressioni della destra radicale in vista delle elezioni del 27 ottobre. Ci spostiamo in Ucraina. Un attacco missilistico russo lanciato questa notte

attentato contro Odessa ha causato danni a edifici residenziali, ferendo almeno 14 persone, una delle quali è in gravi condizioni. Una serie di bombe ha colpito anche la città di Sumy. Il primo bilancio è di 5 feriti, con danni a condomini e abitazioni private. Le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo giugno-luglio stabilito nel 2022, lo rileva l'Agenzia Climatica Europea Copernicus, sottolineando che nei mesi di giugno e luglio la temperatura media in Europa occidentale ha raggiunto il record di 21,62 gradi. A livello globale, finora questo è il terzo anno più caldo di sempre, dopo il 2024 e il 2025. Lutto nel mondo dello sport. Si è spento ieri a Torino a 87 anni Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri ai Giochi di Roma nel 1960. Fu il primo europeo a conquistare l'oro olimpico nella specialità e fu primatista mondiale dal 60 al 63. Moltissimi messaggi di cordoglio, tra questi anche quello di Marcel Jacobs, che ha definito la sua leggerezza nella corsa un modello per i velocisti. E proprio oggi all'Alexander Stadium di Birmingham scattano gli europei di atletica, sessione mattutina dedicata alle qualificazioni con diversi azzurri in gara. In serata si assegnano le prime medaglie nel getto del peso femminile e maschile, nei 5.000 metri maschili e nei 100 metri femminili. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di... La cavia, o porcellino d'India, è un roditore originario del Sud America. Le cavie sono animali di media taglia nell'ordine dei roditori, dal momento che i maschi arrivano ad un peso 1250 grammi e misurano 20 centimetri. Vivono in media tra i 4 e gli 8 anni. Sono animali sociali che vivono in piccoli gruppi composti di femmine, maschi e piccoli. Nel loro stato selvatico, le cavie vivono in regioni pianeggianti ricche d'erba. Si muovono in piccoli gruppi, nutrendosi di erba e di altri piccoli arbusti. Sono animali che prediligono il crepuscolo. Le maggiori ore di attività, infatti, corrispondono all'alba e al tramonto, quando cala il rischio di essere individuati dai predatori. Se si trovano in pericolo, sono in grado di correre a velocità sorprendenti. Le cavie domestiche, invece, hanno sviluppato diversi ritmi di vita. Hanno lunghi periodi di attività durante tutte le 24 ore del giorno, intervallati da periodi più brevi di sonno. Quando sono eccitate, le cavie sono solite fare piccoli salti in alto, ripetuti. Questo atteggiamento è di solito accompagnato anche da un verso molto forte chiamato popcorning, con riferimento allo scoppiettare tipico dei popcorn. Sono animali chiacchieroni e docili, ma emettono vocalizzi per far capire se sono tranquilli o agitati, se le coccole sono gradite o meno.
0: Avete ascoltato? Pillole da

Regno Animale su Radio Biavet. Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. Gli Stati Uniti non sono preoccupati dalle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu contro il piano di Donald Trump per Gaza, secondo quanto riferito ad Axios da un funzionario statunitense. Poche ore prima Netanyahu aveva annunciato che Israele non avrebbe ritirato le truppe dalla striscia finché Hamas non fosse stata disarmata, prendendo le distanze dal documento americano in 15 punti. Il funzionario ha spiegato che Washington comprende le esigenze politiche del premier israeliano. La posizione di Netanyahu è legata anche alle pressioni della destra radicale in vista delle elezioni del 27 ottobre. Ci spostiamo in Ucraina. Un attacco missilistico russo lanciato questa notte contro Odessa ha causato danni a edifici residenziali, ferendo almeno 14 persone, una delle quali è in gravi condizioni. Una serie di bombe ha colpito anche la città di Sumy. Il primo bilancio è di 5 feriti, con danni a condomini e abitazioni private. Le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo giugno-luglio stabilito nel 2022, lo rileva l'Agenzia Climatica Europea Copernicus, sottolineando che nei mesi di giugno e luglio la temperatura media in Europa occidentale ha raggiunto il record di 21,62 gradi. A livello globale, finora questo è il terzo anno più caldo di sempre, dopo il 2024 e il 2025. Lutto nel mondo dello sport. Si è spento ieri a Torino a 87 anni Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri ai Giochi di Roma nel 1960. Fu il primo europeo a conquistare l'oro olimpico nella specialità e fu primatista mondiale dal 60 al 63. Moltissimi messaggi di cordoglio, tra questi anche quello di Marcel Jacobs, che ha definito la sua leggerezza nella corsa un modello per i velocisti. E proprio oggi all'Alexander Stadium di Birmingham scattano gli europei di atletica, sessione mattutina dedicata alle qualificazioni con diversi azzurri in gara. In serata si assegnano le prime medaglie nel getto del peso femminile e maschile.

nei 5.000 metri maschili e nei 100 metri femminili. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto. Don't say you love me.

Coop, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Yeah.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli Stati Uniti non sono preoccupati dalle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu contro il piano di Donald Trump per Gaza, secondo quanto riferito ad Axios da un funzionario statunitense. Poche ore prima Netanyahu aveva annunciato che Israele non avrebbe ritirato le truppe dalla striscia finché Hamas non fosse stata disarmata, prendendo le distanze dal documento americano in 15 punti. Il funzionario ha spiegato che Washington comprende le esigenze politiche del premier israeliano. La posizione di Netanyahu è legata anche alle pressioni della destra radicale in vista delle elezioni del 27 ottobre. Ci spostiamo in Ucraina. Un attacco missilistico russo lanciato questa notte contro Odessa ha causato danni a edifici residenziali, ferendo almeno 14 persone, una delle quali è in gravi condizioni. Una serie di bombe ha colpito anche la città di Sumy. Il primo bilancio è di 5 feriti, con danni a condomini e abitazioni private. Le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo giugno-luglio stabilito nel 2022, lo rileva l'Agenzia Climatica Europea Copernicus, sottolineando che nei mesi di giugno e luglio la

0: temperatura media in Europa occidentale ha raggiunto il record di 21,62 gradi. A livello globale, finora questo è il terzo anno più caldo di sempre dopo il 2024 e il 2025. Lutto nel mondo dello sport. Si è spento ieri a Torino a 87 anni Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri ai Giochi di Roma nel 1960. Fu il primo europeo a conquistare l'oro olimpico nella specialità e fu primatista mondiale dal 60 al 63. Moltissimi messaggi di cordoglio, tra questi anche quello di Marcel Jacobs, che ha definito la sua leggerezza nella corsa un modello per i velocisti. E proprio oggi all'Alexander Stadium di Birmingham scattano gli europei di atletica, sessione mattutina dedicata alle qualificazioni con diversi azzurri in gara. In serata si assegnano le prime medaglie nel getto del peso femminile e maschile, nei 5.000 metri maschili e nei 100 metri femminili. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Diverse ricerche eseguite da varie università dimostrano come siano estremamente positive le ripercussioni in una famiglia di un quattro zampe. È possibile trovare molteplici motivi per incentivare la convivenza con gli amici pelosi, soprattutto se in casa ci sono dei bambini. Primo, gli animali aiutano a combattere l'obesità. Un bambino che vive con un quattro zampe ha maggiori possibilità di muoversi. Secondo, diminuisce il rischio di allergie. Crescere con un cane porta ad una riduzione delle probabilità di sviluppare determinate allergie. Terzo, favoriscono la socializzazione. Prendersi costantemente cura di qualcun altro consente di distogliere l'attenzione da videogiochi, tablet, cellulari. Quarto, abbattono differenze sociali e culturali. Un bambino che sin da piccolo abbia imparato a comunicare con il cane e a rispettarlo come appartenente alla famiglia, da grande imparerà a capire e ad accogliere l'altro. Quinto, riducono lo stress. Stress e difficoltà in genere sono alleviati dalla presenza di un pelosetto da coccolare. È scientificamente dimostrato che accarezzare un cane o un gatto abbassa la pressione sanguigna, migliora l'umore e contribuisce a ridurre lo stress.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Messaggio congiunto di Giorgia Meloni e della premier danese Mette Frederiksen sull'immigrazione. Le due leader ribadiscono la contrarietà a un'immigrazione incontrollata verso l'Europa e chiedono risposte concrete per rafforzare la sicurezza. Meloni e Frederiksen, pur provenendo da forze politiche diverse, si dicono unite dalla volontà di difendere l'Europa. Tra le proposte, la realizzazione di centri per i rimpatri in paesi terzi e nuove soluzioni al di fuori dell'Europa. Secondo le due premier, le recenti modifiche nell'applicazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo potrebbero favorire un aumento delle espulsioni. Un addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto in provincia di Cosenza è morto dopo essere stato pestato all'esterno del locale. L'episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica. L'uomo di 34 anni, le cui condizioni erano apparse sin da subito gravi, è morto dopo essere stato trasferito all'ospedale. Si chiamava Antonio Perrotte e abitava poco distante dal luogo del pestaggio. Indagano i carabinieri. Operazione di carabinieri del NAS di Ragusa contro i maltrattamenti in una struttura socioassistenziale. 7 le persone raggiunte da misure cautelari, 2 agli arresti domiciliari e 5 sottoposte al divieto temporaneo di svolgere attività lavorative a contatto con soggetti fragili. I provvedimenti riguardano il presidente di un'associazione del terzo settore e 6 tra volontari e operatori del servizio civile, in servizio in un centro per persone con disabilità psichiche e disturbi dello spettro autistico. Sono gravemente indiziati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. Tennis. Dopo aver rinunciato a Montreal, Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno al mondo ha spiegato di avere ancora problemi al ginocchio destro e di non essere pronto per tornare in campo. Sinner ora punta a preparare gli US Open al via il 30 agosto. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: L'alimentazione ideale per un criceto è a base di pellet per roditori. Si può anche intervenire con un'alimentazione casalinga che deve essere variata e bilanciata, evitando alimenti troppo grassi. La base dell'alimentazione può essere un mix di cereali per l'alimentazione umana, come il muesli. Sono adatti anche pane o fette biscottate integrali, pasta, verdure fresche, piccole quantità di frutta e una o due volte alla settimana un pezzettino di carne cotta o di un uovo cotto. Sporadicamente si può dare un pezzetto di frutta secca come nocciole o noci. L'alimento fresco va offerto alla sera e quello non consumato va eliminato il giorno successivo. Deve essere sempre a disposizione acqua fresca e pulita.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il governo spagnolo sta prendendo sul serio gli avvertimenti relativi a un nuovo appello a varcare il confine di Ceuta dal Marocco. Il Ministero della Difesa di Madrid ha ordinato la revoca di tutti i permessi concessi al personale militare di stanza nella città autonoma. Si teme una nuova crisi migratoria con decine di migliaia di ingressi. Il 15 agosto è la data individuata per un possibile nuovo assalto di migranti all'exclave spagnole di Ceuta e Melilla. Intanto la premier italiana Giorgia Meloni e la collega danese Mette Frederiksen insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Lo stretto di Hormuz non tornerà alle condizioni prebelliche, lo ha dichiarato il vicepresidente del Parlamento iraniano. Stallo nei negoziati tra Washington e Teheran, mentre Donald Trump deve anche cercare di frenare l'alleato Netanyahu con Israele, che ha respinto il piano in 15 punti del Board of Peace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e ha avvertito che l'IDF resterà nella striscia fino al completo disarmo di Hamas. La cronaca: un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca è morto dopo un violento pestaggio fuori da un locale di San Gineto sulla costa tirrenica cosentina tra la notte di sabato e domenica. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime, indagano i carabinieri. Giugno e luglio 2026 sono stati i più caldi mai osservati in Europa e anche la temperatura degli oceani a luglio non è mai stata così alta, riferisce il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus. Intanto anche in questa settimana di Ferragosto l'Italia resta in una bolla di calore, con termometro vicino ai 40 gradi in diverse città. Gli europei di nuoto a Parigi: Alberto Razzetti conquista la finale dei 400 misti con il terzo miglior tempo. Simona Quadarella in finale negli 800 stile libero con il miglior tempo delle batterie. E al via oggi gli europei di atletica a Birmingham. Tra gli azzurri in gara Mattia Furlani nel lungo, Zainab Dosso nei 100, dove già in semifinale e stasera si assegnano le medaglie, e Leonardo Fabbri nel peso. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Abbott Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Via Vet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il governo spagnolo sta prendendo sul serio gli avvertimenti relativi a un nuovo appello a varcare il

confine di Ceuta dal Marocco. Il Ministero della Difesa di Madrid ha ordinato la revoca di tutti i permessi concessi al personale militare di stanza nella città autonoma. Si teme una nuova crisi migratoria con decine di migliaia di ingressi. Il 15 agosto è la data individuata per un possibile nuovo assalto di migranti all'exclave spagnole di Ceuta e Melilla. Intanto la premier italiana Giorgia Meloni e la collega danese Mette Frederiksen insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa e dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Lo stretto di Hormuz non tornerà alle condizioni prebelliche, lo ha dichiarato il vicepresidente del Parlamento iraniano. Stallo nei negoziati tra Washington e Teheran, mentre Donald Trump deve anche cercare di frenare l'alleato Netanyahu con Israele, che ha respinto il piano in 15 punti del Board of Peace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e ha avvertito che l'IDF resterà nella striscia fino al completo disarmo di Hamas. La cronaca: un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca è morto dopo un violento pestaggio fuori da un locale di San Gineto sulla costa tirrenica cosentina tra la notte di sabato e domenica. L'uomo è deceduto in ospedale, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime, indagano i carabinieri. Giugno e luglio 2026 sono stati i più caldi mai osservati in Europa e anche la temperatura degli oceani a luglio non è mai stata così alta, riferisce il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus. Intanto anche in questa settimana di Ferragosto l'Italia resta in una bolla di calore, con termometro vicino ai 40 gradi in diverse città. Gli europei di nuoto a Parigi: Alberto Razzetti conquista la finale dei 400 misti con il terzo miglior tempo. Simona Quadarella in finale negli 800 stile libero con il miglior tempo delle batterie. E al via oggi gli europei di atletica a Birmingham. Tra gli azzurri in gara Mattia Furlani nel lungo, Zain Abdosso nei 100, dove già in semifinale e stasera si assegnano le medaglie, e Leonardo Fabbri nel peso. Ed è tutto, buon ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende, modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il gatto e le porte. Un atteggiamento singolare dei gatti. Stanno in casa e miagolano perché vogliono uscire. Sono fuori e si disperano perché vogliono entrare. Sembra che non si decidano mai. I gatti non amano le porte. Sono strutture che ostacolano la loro attività esplorativa, impedendo di ritornare a casa quando ne hanno voglia. Il gatto ha bisogno di fare una breve uscita nel suo territorio per poi rientrare con tutte le informazioni che ritiene necessarie per continuare a sonnecchiare tranquillo. I suoi giri di ispezione devono essere abbastanza frequenti, ma non lunghi. In parte questa necessità si spiega per via del sistema di marca odorosa a tempo. Ogni volta che un gatto si strofina contro un punto ben preciso o lancia schizzi di urina, lascia un odore su quel determinato ambiente che poco dopo perde di intensità. I messaggi olfattivi vanno riattivati di frequente, per non dare l'impressione ad altri gatti di aver abbandonato la zona. Il consiglio è quello di procurarsi una gattaiola da applicare alla porta.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Walter Lavitola, arrestato e portato in carcere con l'accusa di essere il presunto mandante dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci il 16 ottobre 2025 davanti all'abitazione del conduttore di Report a Pomezia. La misura cautelare emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della Procura Capitolina che contesta l'ex editore e imprenditore anche il metodo mafioso. Per gli inquirenti Lavitola avrebbe commissionato l'azione ai 4 già arrestati come esecutori materiali, 3 uomini e una donna. Chiesto l'arresto anche per Gomes Tavares, che avrebbe fatto da tramite con la banda che ha piazzato l'ordigno. Il governo spagnolo sta prendendo sul serio gli avvertimenti relativi a un nuovo appello a varcare il confine di Ceuta dal Marocco. Il Ministero della Difesa di Madrid ha ordinato la revoca di tutti i permessi concessi al personale militare di stanza nella città autonoma. Si teme una nuova crisi migratoria con decine di migliaia di ingressi il giorno di Ferragosto. Intanto la premier italiana Giorgia Meloni e la collega danese Mette Frederiksen insieme su Instagram per mandare un messaggio congiunto all'Europa a dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. La cronaca: un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca è morto dopo un violento pestaggio fuori da un locale di San Gineto sulla costa tirrenica cosentina nella notte tra sabato e domenica. L'uomo è deceduto in ospedale dove era stato ricoverato in condizioni gravissime, indagano i carabinieri. Giugno e luglio 2026 sono stati i più caldi mai osservati in Europa e anche la temperatura degli oceani a luglio non è mai stata così alta, riferisce il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus. Intanto, anche in questa settimana di Ferragosto, l'Italia resta in una bolla di calore con termometro vicino ai 40 gradi in diverse città. A Birmingham, al via gli europei di atletica leggera, ma già finiti per Mattia Furlani, il campione del mondo del lungo in carica, ha accusato problemi alla coscia destra nell'atterraggio del primo salto ed è uscito dallo stadio in carrozzina. In serata si assegnano le prime medaglie nel getto del peso femminile maschile con Leonardo Fabbri in finale, nei 5.000 metri maschili e nei 100 metri femminili con in semifinale Gloria Hooper e Zainab Dosso. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Contro la malinconia, un cane o un gatto? Un cane o un gatto sono un ottimo rimedio contro la malinconia che può conseguire alla separazione da una persona cara o da un lutto. La compagnia di un animale domestico può aiutare a ridurre uno stato di depressione o un senso di solitudine, specie nelle persone di una certa età. È quanto affermato da una ricerca della Florida State University. Lo studio ha esaminato i sintomi depressivi e la solitudine tra persone di età pari o superiore ai 50 anni che avevano sperimentato la perdita del coniuge in seguito alla morte o a un divorzio. I ricercatori hanno confrontato i dati rilevati con persone che invece erano sposate o convivevano in maniera continuativa. Dall'analisi è emerso che chi viveva un lutto o una separazione dal partner sperimentava livelli più alti di depressione. In chi non aveva animali domestici, però, questi sintomi depressivi e il senso di solitudine erano più accentuati. La capacità di dare affetto da parte di un animale domestico è davvero sorprendente.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Viabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. In apertura agli europei di nuoto di Parigi, Alberto Razzetti accede alla finale nei 400 misti con il terzo crono. Negli 800 stile libero femminili, Simona Quadarella, tre volte campionessa europea sulla distanza, vola in finale con il miglior tempo. In finale anche le azzurre della staffetta 4x200 stile libero. Nei 100 stile libero, la primatista italiana Sara Curtis vola in semifinale con il quarto tempo. Avanza anche Emma Virginia Menicucci. Nei 50 farfalla, Thomas Ceccone e Lorenzo Gargani accedono alla semifinale rispettivamente con il nono e il dodicesimo riscontro cronometrico.

elettrico. Con le gare di qualificazione sono scattati questa mattina all'Alexander Stadium di Birmingham gli europei di atletica. Brutte notizie dalla pedana del salto in lungo. Mattia Furlani ha accusato problemi alla coscia destra nell'atterraggio del primo salto, chiuso in 7 metri e 73 centimetri, ed è uscito dallo stadio in carrozzina. Per il campione del mondo in carica gli europei sono già finiti. In serata si assegnano le prime medaglie nel getto del peso femminile e maschile, nei 5.000 metri maschili e nei 100 metri femminili. E la nazionale italiana è in gara con un segno di lutto sulla maglia in ricordo di Livio Berruti, scomparso ieri a Torino, 87 anni, campione olimpico dei 200 metri ai Giochi di Roma nel 1960, divenne il primo europeo a conquistare l'oro olimpico nella specialità e fu primatista mondiale dal 60 al 63. Moltissimi messaggi di cordoglio, tra questi anche quello di Marcel Jacobs, che ha definito la sua leggerezza nella corsa un modello per i velocisti. Tennis, dopo aver rinunciato a Montreal, Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno al mondo ha spiegato di avere ancora problemi al ginocchio destro e di non essere pronto per tornare a gareggiare. Sinner ora punta a preparare gli US Open al via il 30 agosto. L'azzurro arriverà a New York senza avere disputato partite sul cemento. L'ultimo match, la finale, vinta a Wimbledon il 12 luglio. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
2: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: I camaleonti sono noti a grandi e piccini per la fantastica capacità di cambiare il colore della loro pelle, per le simpatiche zampette a pinza e per la lunga lingua con la quale catturano gli insetti.

0: Altre particolarità sono il corpo appiattito che le fa assomigliare ad una foglia, le palpebre fuse tra loro in una struttura circolare unica e gli occhi che hanno movimenti indipendenti tra loro. Non molti sanno che esistono molte specie di camaleonti ed alcune di queste riproducono con successo in cattività e possono essere detenute come pets. Naturalmente vanno acquistati solo soggetti nati in cattività accompagnati da documenti che ne attestino la provenienza. Perché il nostro amico rettile possa vivere bene, è fondamentale prestare molta attenzione alla creazione della gabbia che lo alloggerà. Questi curiosi animali provengono da zone tropicali calde e umide, quindi la loro casa deve garantire loro il rispetto di questi parametri. La tecnica migliore per fornire ai camaleonti un ambiente ospitale è creare una teca con molti lati di rete che permettano una buona ventilazione, facendo gocciolare dall'alto di un contenitore dell'acqua. In questo modo l'umidità nella teca resterà molto alta, ma la circolazione dell'aria impedirà che questo causi la formazione di muffe. La temperatura deve essere controllata con delle lampade riscaldanti, alle quali vanno affiancate lampade a emissione di raggi ultravioletti per la sintesi di vitamina D indispensabile per l'assorbimento del calcio. I camaleonti si alimentano di insetti vivi e le prede devono possibilmente essere scelte tra specie diverse per variare la dieta. Tra le prede più gradite ricordiamo i grilli, le tarme, le mosche e le farfalline.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Viavet Group, perché le idee diventano realtà.
3: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia occidentale, costringendo la popolazione a evacuare abitazioni ed edifici. L'epicentro è registrato a San José de Palmar, una località circa 400 km a ovest della capitale colombiana Bogotà. Nel dipartimento di Chocó una persona è morta, 10 sono rimaste ferite e 3 risultano al momento disperse. Arrestato e portato in carcere l'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. La misura cautelare emessa dal GIP di Roma ha contestato anche il metodo mafioso. Un mandato d'arresto è stato spiccato anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Glesio Tavares, al momento latitante. Secondo l'accusa, sarebbe stato intermediario tra Lavitola e la banda, composta da 4 persone, che materialmente ha compiuto l'azione dinamitarda il 16 ottobre scorso a Pomezia. Si terranno venerdì 14 agosto alle ore 16 nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Bordighera i funerali della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta il 9 febbraio scorso nell'abitazione in zona Montenero. Le esequie saranno celebrate con misure di sicurezza disposte dalle autorità. La madre, Emanuela Aiello, detenuta per maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia, è stata autorizzata a partecipare. In carcere con la stessa accusa si trova anche il compagno della donna, Emanuele Iannuzzi. La procura d'Imperia ha rilasciato il nulla osta alla restituzione della salma dopo il completamento degli accertamenti disposti nell'inchiesta. Beatrice sarebbe morta per un'emorragia cerebrale acuta provocata da un colpo subito al massimo 48 ore prima del decesso. L'Italia è ancora nella morsa del caldo. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città monitorate indicate con il bollino rosso. Mercoledì risaliranno però a 20. Una cordata che comprende Jeff Bezos sarebbe vicina a concludere un accordo per acquisire circa un terzo delle quote dello storico club calcistico inglese del Liverpool. Lo riferisce Sky News, secondo cui Fenway Sports Group, azionista di maggioranza del club dal 2010, potrebbe annunciare l'operazione già questa settimana. Il fondatore di Amazon fa parte di un consorzio di investitori guidato da Amit Bhatia, genero del miliardario dell'acciaio Lakshmi Mittal. Bhatia è stato fino a poco tempo fa azionista del Queen's Park Rangers. L'operazione riguarderebbe una quota significativa del club di Anfield Road, senza modificare il controllo di maggioranza detenuto da Fenway. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: La dermatite atopica. Prevenzione con shampoo medicato. Problemi dermatologici a carattere pruriginoso sono frequenti nel cane, come l'allergia da pulci, l'allergia alimentare, l'allergia da contatto e la dermatite atopica. Quest'ultima è causata da aeroallergeni, acari della polvere di casa e delle derrate alimentari, pollini di erbacee e infestanti, di graminacee selvatiche, di alcuni alberi, eccetera, che possono penetrare nell'organismo del cane prevalentemente proprio attraverso la cute. Un chiaro sollievo si manifesta già con la shampooterapia per ridurre la componente infiammatoria e il sintomo prurito e per allontanare gli allergeni della cute. Nel caso della dermatite atopica, uno shampoo medicato, oltre all'azione antinfiammatoria, antipruriginosa e detergente, ha nella sua composizione principi attivi che possono contribuire a ricreare un'adeguata protezione della pelle, limitando in tal modo la penetrazione degli aeroallergeni. Nelle dermatiti, caratterizzate da intenso prurito, l'azione antinfiammatoria dello shampoo risulta particolarmente utile nelle prime settimane, al fine di minimizzare tale sintomo, in attesa che una terapia sistemica eserciti la sua azione. È importante sempre chiedere consiglio al proprio veterinario.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia con epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó. La scossa, avvertita con forte intensità in gran parte del paese, ha provocato crolli e danni a edifici e infrastrutture, decine le vittime, ma manca una stima ufficiale. 18 morti a Pereira, 2 a Manizales, 1 a Quibdó. A Cali, il sindaco Alejandro Eder ha riferito di almeno 20 strutture crollate e di persone intrappolate, inclusi bambini, in ospedali crollati per il sisma. Al momento non risultano italiani coinvolti, come comunica la Farnesina. L'attentato contro Sigfrido Ranucci sarebbe stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'ex editore in ambito politico. È quanto scrive il GIP di Roma, Iolemo Ricca, nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per il 60enne, ritenuto il presunto mandante dell'azione dinamitarda del 16 ottobre 2025 a Pomezia. Il progetto, secondo il GIP, sarebbe stato però strumentale alle ambizioni dello stesso Lavitola, intenzionato a garantirsi un ruolo di rilievo nel panorama politico italiano. Al faccendiere arrestato è stato contestato anche il metodo mafioso, mentre i 4 presunti esecutori sono già stati arrestati. Mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, l'uomo è attualmente latitante. Si terranno venerdì 14 agosto alle ore 16 nella chiesa dell'Immacolata Concezione di Bordighera i funerali della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata morta il 9 febbraio scorso nell'abitazione in zona Montenero. Le esequie saranno celebrate con misure di sicurezza disposte dalle autorità. La madre, Emanuela Aiello, detenuta per maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia, è stata autorizzata a partecipare. In carcere con la stessa accusa si trova anche il compagno della donna, Emanuele Iannuzzi. La procura d'Imperia ha rilasciato il nulla osta alla restituzione della salma dopo il completamento degli accertamenti disposti nell'inchiesta. Beatrice sarebbe morta per un'emorragia cerebrale acuta, provocata da un colpo subito al massimo 48 ore prima del decesso. L'Italia ancora nella morsa del caldo, dopo i record dei giorni scorsi. Domani saranno 19 le città monitorate indicate con il bollino rosso, mercoledì risaliranno però a 20. Una cordata che comprende Jeff Bezos sarebbe vicina a concludere un accordo per acquisire circa un terzo delle quote dello storico club calcistico inglese del Liverpool. Lo riferisce Sky News, secondo cui Fenway Sports Group, azionista di maggioranza del club dal 2010, potrebbe annunciare l'operazione già questa settimana. Il fondatore di Amazon fa parte di un consorzio di investitori guidato da Amit Bhatia, genero del miliardario dell'acciaio Lakshmi Mittal. Bhatia è stato fino a poco tempo fa azionista del Queen's Park Rangers. L'operazione riguarderebbe una quota significativa del club.

0: di Anfield Road, senza modificare il controllo di maggioranza detenuto da Fenway. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia alle 7.30 ora locale, con epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, a 82 km di profondità. La scossa avvertita con forte intensità in gran parte del paese, da Bogotà a Cali, dove ha provocato crolli e gravi danni. Il bilancio provvisorio è di almeno 47 morti, ma le verifiche sono ancora in corso. A Quibdó e Pereira segnalati danni considerevoli, a Cali

0: Il sindaco Alejandro Heder ha riferito di almeno 20 strutture crollate e di persone rimaste intrappolate. A Manizales si contano 2 vittime, oltre 10 edifici e 20 abitazioni crollate e danni a ospedali, scuole e chiese. Nessun italiano coinvolto al momento, secondo quanto riferisce la Farnesina. L'attentato contro Sigfrido Ranucci sarebbe stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'ex editore in ambito politico. È quanto scrive il GIP di Roma, Iolemo Ricca, nell'ordinanza con cui ha disposto il carcere per il 60enne, ritenuto il presunto mandante dell'azione dinamitarda del 16 ottobre 2025 a Pomezia. Il progetto, secondo il GIP, sarebbe stato però strumentale alle ambizioni dello stesso Lavitola, intenzionato a garantirsi un ruolo di rilievo nel panorama politico italiano. Al faccendiere arrestato è stato contestato anche il metodo mafioso, mentre i 4 presunti esecutori sono già stati arrestati. Mandato d'arresto anche nei confronti del cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, l'uomo è attualmente latitante. Sono 1033 i passeggeri italiani identificati dalla polizia spagnola tra la mezzanotte di sabato e le 12 di oggi, dopo l'introduzione dei controlli sui viaggiatori in arrivo dall'Italia. Le verifiche hanno riguardato 58 voli partiti dal nostro paese e hanno coinvolto 109 agenti, secondo quanto riferito dal Ministero dell'Interno di Madrid. L'iniziativa, dopo le polemiche Roma-Madrid sugli arrivi in massa registrati a Ceuta il 30 e il 31 luglio, quando, secondo il ministro della politica territoriale Ángel Víctor Torres, circa 80.000 migranti sarebbero entrati nell'exclave spagnola. Intanto il Ministero dell'Interno assicura che sono state adottate tutte le misure necessarie per evitare nuovi episodi del genere. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca è morto dopo un violento pestaggio fuori da un locale a San Gineto sulla costa tirrenica cosentina tra la notte di sabato e domenica. L'uomo deceduto all'ospedale di Cosenza, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime, indagano i carabinieri. Giugno e luglio 2026 sono stati i più caldi mai osservati in Europa e anche la temperatura degli oceani a luglio non è mai stata così alta, lo riferisce il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus. Intanto anche questa settimana di Ferragosto l'Italia resta in una bolla di calore, con termometro vicino ai 40 gradi in diverse città. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone. Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo inconveniente abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata. Ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni potrebbero non essere state risolutive e allora si può consultare il veterinario per valutare l'utilizzo di farmaci che mitighino il disagio. Se il viaggio è lungo, è bene sia interrotto ogni 2-3 ore, perché anche il nostro amico abbia la possibilità di sgranchirsi, bere, soddisfare esigenze fisiologiche. Non si deve mai prescindere dalle condizioni di sicurezza. Durante il viaggio, il cane non deve avere la possibilità di interferire con i movimenti del guidatore. Se di grossa taglia, è bene che sia alloggiato in apposita gabbia, in bagagliaio o sul sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Giochi per pappagalli. I giochi sono importanti per lo sviluppo psicologico e fisico del nostro pappagallino. È opportuno che li abbia a sua disposizione essendo un animale attivo, curioso ed intelligente. Nelle Pet Houses si può trovare un'ampia varietà di giochini che catturano l'attenzione e la curiosità del pappagallo, permettendo anche un corretto utilizzo di becco, mandibole e altre funzioni del corpo. A differenza di altri animali, i pappagalli distinguono i colori, per cui è utile dotarli di giochi di diverse forme e colori, in modo da rendere il gioco più divertente e stimolante. Specchietti, altalene, catenelle, corde, eccetera, possono essere messi nella gabbia facendo attenzione a non riempirla troppo, per non togliere eccessivamente spazio. Sarebbe corretto alternare i giochi ad intervalli, così da stimolare maggiormente il pappagallo. Il gioco aiuta a mantenerlo occupato e attivo e permette alle persone di casa di interagire con lui. Non bisogna solo ritenere che serva a impegnare il pappagallo, ma anche a realizzare un rapporto più saldo e rafforzarne la fiducia. Teniamo presente che il pappagallo non deve essere forzato ad affrontare situazioni a lui non gradite. Pertanto ricordiamoci di interagire sempre con pazienza e calma, rispettando i suoi tempi.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
4: Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Iavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: unico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BeAvet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BeAvet Group. Nuove forme, stessa anima.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Și...
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.